picchi una donna sei un buffone, è questo che devi sapere. E non cercare una giustificazione, se picchi una donna sei un buffone. Scusate per l'interruzione, ma certe cose si devono dire, altrimenti tutto rischia di morire tra i muri d'una casa al quarto piano. E non è che serva sempre alzar le mani per diventare mostri quotidiani. Spesso la violenza è ammazzare la coscienza di chi ti ama con il cuore in mano. Se picchi una donna sei un buffone, è questo che devi sapere. E non cercare una giustificazione, se picchi una donna sei un buffone che vuole

donna sia un bene materiale. Sarà che sui giornali o alla televisione non è che la cultura si dia un grande affare. Difficile trovare una relazione tra rispetto ed informazione. Se picchi una donna sei un coglione, è questo che devi sapere. E non cercare una giustificazione se picchi una donna sei un buffone. Ed il silenzio è il male peggiore quando dentro l'innocenza muore. In Italia in un anno di violenze 1 milione. Trovami una giustificazione.